0: Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Ha? Hello? Hello? Ha?
1: Au, au, au.
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Beranau bak telefon, lebuh mai kereta kita. Tau menatai kepelusah bagai dirimpu.
0: Hello? Ya, baspital aku.
2: Ubah perangai kita. Pesan tu, Arirwai FM.